long to reach the impossible. These tones.

E nella notte in cui si avviano sicuramente alla conclusione tutti i maxi concertoni per la notte del primo maggio, insomma per la giornata del primo maggio, per la festa del lavoro nazionale in Italia, la festa nazionale del lavoro nella nostra amata Italia. Mentre si stanno avviando verso la conclusione nella notte, in questa notte di questo venerdì primo maggio, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio Wagyu, dopo Cristo 2026, decolla chiaramente, salva, parte la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Ed è la notte di venerdì 1 maggio, festa del lavoro, ma insomma tra poco più di un'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 2 maggio, ma anche questa notte non potevamo non essere presenti in studio per regalarvi 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo, una puntata in diretta radiofonica notturna a quest'ora della notte, a quest'ora del venerdì notte, che potrete subito replicare, riascoltare in replica, in registrata, questa domenica prossima 3 maggio dalle ore 13 in poi. Ma tutto questo non potrebbe esistere se non ci fosse lui. Diceva sempre un mio grande amico, se non ci fosse di lei, Marvin Gaye, The Marvelous, What's Going On, album pazzesco, 1971, Motown Records, 21 maggio 71 usciva questo vinile inarrivabile, Wagyu.

E dopo il brano d'apertura What's Going On, delle nove tracce capolavoro di questo concept album incredibilmente bello, questa è What's Happening Brother, ma sono tutti capolavori, voglio provare per credere, parola di Spartaco.

sicuramente un grande viaggio anche quello di questa notte, quello che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme sulle frequenze digitali della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Non siamo presenti chiaramente in modulazione di frequenza, in FM, ci trovate solo sul web direttamente dal sito www.radiostart.it, ma chiaramente sono tante le applicazioni per ascoltarci, per ricercarci e per ascoltarci gratuitamente dai vostri device, soprattutto con i sistemi iOS ed Android. Vi ricordo TuneIn, TuneIn e anche Radiogram. E dobbiamo anche obbligatoriamente ricordare, insomma, che essendo una web radio siamo presenti anche su vari social, quelli che vanno sicuramente per la maggiore. Ci trovate quindi su Facebook, Marco Umano Wagliu, con i like, con i vostri like, per noi molto importanti, come specchio del vostro gradimento rispetto alle nostre proposte musicali e radiofoniche. Oltre che su Facebook, ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. E pensate un po' che questa di questa notte, di questa notte di questo venerdì 1° maggio, che si avvia mestamente alla conclusione, è la puntata di Super Soul numero 389. Il prossimo venerdì 8 maggio festeggeremo la puntata numero 390 e viaggiamo speditamente verso la numero 400, verso la 500, verso la 1000 e chi più ne ha più ne metta!

Naturalmente facciamo ancora in tempo ad augurare buona festa del lavoro a tutti i lavoratori in servizio, ai pensionati, insomma è una festa importante questa del lavoro, sperando che un giorno non ci siano più soprattutto le morti sul lavoro, che è la tragedia più grande che riveste appunto il mondo lavorativo. Così come vogliamo sperare sempre e ancor di più in un mondo senza più guerre, senza più violenze, senza più soprusi, senza più cattiverie, soprattutto da parte dell'uomo, dell'essere umano. Rimarrà solo una speranza? Bah! E su questi pensieri notturni vi voglio ricordare che più avanti ci sarà, tornerà, che insomma non è, purtroppo non manca mai, perché è una rubrica che non avrei mai voluto inventarmi da parecchio tempo, lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, Animal House, notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla di difesa degli ecosistemi, di ambiente, di microclima, di biodiversità, di difesa dell'intera natura, dell'intera civiltà, la difesa dell'intero pianeta Wagyu. Ma soprattutto, purtroppo, ahimè, molto spesso si parla delle violenze inaudite che l'uomo continua a perpetrare verso l'essere indifeso animale. Tutto questo più avanti nell'ambito di Animal House. Così come è importante ricordare, lo facciamo sempre ad inizio di viaggio, che se aprite l'home page direttamente dal sito www, all'indirizzo in rete in internet www.radiostart.it, trovate subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. E credetemi, provare per credere, ce n'è davvero per tutti i gusti. Una programmazione fatta di elementi, di coordinate, insomma di programmi radiofonici molto diversi tra loro, dove chiaramente la parte da padrona la fa la musica, perché è giusto che sia così. Una radio è soprattutto musicale, ma anche poi di contenuti, di storie. E quindi provare per credere, andate a spulciare sul sito www.radiostart.it per scoprire quelle che sono le proposte, le sorprese del palinsesto della vostra radio. E come vi dicevo poc'anzi, insomma, provare per credere, ce n'è davvero per tutti i gusti. Parola di Spartaco. To save the world, cantava il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, nel lontano 1971. When I look at the world, when I look at the world, what fills me with

meno di 2 minuti alle ore 23 in diretta notturna in questa notte di questo venerdì 1° maggio 2026. Sta decollando, sta salvando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. In console per voi al di qua del vetro, Spartaco Superanima DJ e speaker, speaker e DJ. E dopo Save the Children, in arrivo il capolavoro, God is Love, per voi Wagyu. Eccolo!

ecco il sassofono per voi. Un sassofono, potremmo dire, quasi alla Gato Barbieri, 1971, Motown Records, What's Going On, Marvin Gaye, The Marvelous.

4 minuti dopo le ore 23 e solitamente salutiamo il grandissimo Marvin Gaye con il capolavoro Right On. Sentite un po' in particolar modo la sezione ritmica, l'inizio del brano fatto di congas, percussioni, batteria, basso, su tutto svolazza la magia vocale del reverendo, l'inarrivabile Marvin Gaye. Sentite un po' che roba!

12 minuti dopo le ore 23 in diretta notturna sulle frequenze digitali On Digital Web di Radio Start. Sta decollando la nuova puntata, la numero 389esima di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, Wagyu, per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, e sappiamo che siete in tanti. Salutiamo il reverendo The King, The Marvelous, Marvin Gaye. Vogliamo partire questa notte con questo grande viaggio, con una chicca che è riuscita finalmente fuori dopo tanti anni. Una grandissima chicca della nostra Pescara, perché è bene ricordare che Radio Start pulsa dalla costa adriatica, dall'Abruzzo, Italy, from Pescara, Pescara by night, ma soprattutto Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu. Got a lot to learn. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Ed è una produzione, insomma, che ha rivisto, potremmo dire, la luce di una storica band di fine anni 70, tutta pescarese, tutta abruzzese. Parliamo del lontano 1979, esordirono poi, se non ricordo male, fu l'esordio al Palma Live di fronte ai giardini, insomma, lì del Lido, di fronte alla vecchia, al vecchio orologio, perché allora c'era ancora l'orologio e non c'era ancora la nave di Cascella. Sto parlando di Bibi Fango e De Fungo Fingo, una formazione strepitosa di rock, di punk rock, iniziale, tutto appunto pescarese. Ci ascoltiamo ben quattro brani tratti, pensate un po', da una registrazione effettuata su cassetta, perché allora si registrava addirittura con il radione, ed io ne so qualcosa, nel lontano 25 aprile 1979, in un locale di Spoltore, dove praticamente la band faceva le prove. Ma inizialmente l'avventura iniziò nel salotto di casa mia e di mio fratello Peppe di Santo, in Viale Bovio, appunto a Pescara. Insomma, su questa cassetta registrarono queste prove del 25 aprile 1979, Bibi Fango e De Fungo Fingo. Ce li ascoltiamo con ben quattro brani, il primo è intitolato Shine. Buon viaggio, Wagyu, boa vida, boa noite!

E le partenze, gli inizi di viaggio di Super Soul devono essere sempre obbligatoriamente importanti. Questa notte siamo partiti con una produzione tutta nostra, tutta pescarese, i mitici, inarrivabili Bibi Fango e Defungo Fingo, una registrazione che finalmente ha rivisto la luce da poco tempo e possiamo quindi ritrasmetterla in radio come una gran bella chicca, perché di questo si tratta. Una formazione straordinaria di fine anni 70, capitanata dal patron Peppe

Mourinho, lo medico, anche lui recentemente passato a miglior vita. Bibi Fango e Defungo Fingo ce li regaliamo ancora con quest'altro capolavoro, un remake dei grandissimi The Stooges ed Iggy Pop, No Fun. Correzione indiretta, il brano questo non è No Fun che arriverà dopo, ma è intitolato Io voglio fotterti.

E ci siamo regalati questa bellissima versione fiume di Io Voglio Fotterti, Bibi Fango e De Fungo Fingo, da una registrazione live originaria del 25 aprile 1979, registrata con un radione, i famosi bambinelli che ci portavamo sempre dietro un po' di anni fa, il 25 aprile 1979 in località Spoltore, vicinissimo Pescara, insomma una grandissima, straordinaria formazione tutta nostra, Wagyu, di fine anni 70. Questa è No Fun, direttamente da Iggy Pop and the Stooges, chiaramente una loro espressione di No Fun dei Bibi Fango e De Fungo Fingo.

Le inconfondibili rullate del 1979, davvero riconoscibilissime, del grandissimo nostro amico e fratello Pino Coccianera, Pino Petraccia alla batteria, una sezione ritmica da paura con appunto Pino Petraccia alla batteria e Erminio Lo Medico al basso. La registrazione, ve lo ricordo ancora una volta, è del 25 aprile 1979, fatta con il radione su cassetta, rimasterizzata poi, insomma, negli ultimi tempi, mettiamola così, dal mio fratellone Peppe Di Santo, patron della Villa Raspa Factory Organizzazione. Oggi ci sono i Teta Veleta, altra band straordinaria di mio fratello Peppe Di Santo. Nel lontano 1979 c'erano i Bibi Fango e i Defungo Fingo, che salutiamo con Bibi Fango Express. E come dice lo stesso Peppe Di Santo, mio fratello, prova accennata. Bibi Fango Express, li salutiamo, i Bibi Fango e i Defungo Fingo.

Grande inizio di viaggio di questa musicale di questa notte. Abbiamo voluto omaggiare questa straordinaria band, tutta nostra, tutta pescarese, abruzzese, di fine anni 70. Insomma, una band molto molto importante del panorama rock e punk rock, tutto nostro. Bibi Fango e De Fungo Fingo, ricordo ancora i componenti con grande cuore, molto volentieri, Peppe Di Santo alla voce, Alfredo Perrella alla chitarra ritmica, Filippo Ranieri un po' alla chitarra solista, ma comunque alle chitarre c'erano loro, Pino Coccianera alla batteria, Pino Petraccia detto Coccianera alla batteria ed Erminio Lomedico al basso. Una formazione a dir poco straordinaria, strepitosa. Ci siamo regalati questi quattro brani registrati nel lontano 1979 e più precisamente il 25 aprile 79, dentro un locale appunto di Spoltore. Oggi questa registrazione ha rivisto appunto la luce, rimasterizzata da appunto mio fratello Peppe Di Santo, patron della Villa Raspa Factory organizzazione. Oggi ci sono, lo ricordo ancora, gli straordinari Teta Veleta. Nel 1979 c'erano i Bibi Fango e i De Fungo Fingo e li abbiamo voluti omaggiare così. 15 minuti alla mezzanotte, daremo il benvenuto tra poco al nuovo giorno, sabato 2 maggio 2026, ma il viaggio notturno nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Wagyu, continua. Grandi sonorità, grandi musiche, grandi groove, grandi BPM sani e garantiti.

ed era il lontano 1980 quando per la Sire Records gli straordinari Talking Heads pubblicavano il loro grande capolavoro intitolato Remain in Light. Ci siamo regalati il capolavoro Croiced and Painless. Questa è The Great Curve. Capolavori anni 80, Wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Super Soul! Radio Start! Lo Spartaco Super Anima Show! Il venerdì notte per voi!

Direttamente da New York, Stati Uniti, straordinari, strepitosi, inarrivabili, Talking Heads, con la loro formula sonora, insomma, che sin da subito trovò un equilibrio tra pop rock e avanguardia, fruibilità e sperimentazione, musica bianca e musica nera, costituendo di fatto una delle colonne portanti della nascita della new wave statunitense. Formatisi nel lontano 1974, in attività fino al 1991, tra l'altro per la riproposizione del loro capolavoro anche filmico, cinematografico, Stop Making Sense, qualche mese fa si era parlato incessantemente di una loro reunion, però insomma da sempre guidati da... poi non se n'è fatto più nulla, ma da sempre guidati da David Byrne, dal loro leader, frontman, cantante, chitarrista molto carismatico. I Talking Heads sono ricordati anche per la loro proposta artistica eclettica ed estrosa, che trovava la sua più congeniale espressione in concerti dalla grande carica emotiva, con un impianto quasi orchestrale e dall'inusitato impatto sonoro e scenico. Chi di noi non ricorda il loro concerto, se non ricordo male, o del 16 o del 17 dicembre 1981 nel Palazzetto dello Sport di Roma? Tra l'altro ogni tanto Mamma Rai, Rai 5, lo rimanda la notte, questo filmato di questo gran bel concerto, e sotto il palco si vedono alcuni di noi pescaresi che ballano appunto impazziti. Vogliamo ricordare anche insomma la formazione straordinaria di questa grandissima band dei Talking Heads. Su tutti David Byrne alla chitarra e alla voce, e poi ancora Chris Frantz alla batteria, Tina Weymouth al basso e Richard Harrison alle tastiere e all'altra chitarra. Dal capolavoro datato 1980, Remain in Light, non poteva mancare Once in a Lifetime. Talking Heads, buon viaggio, Wagyu.

0: David Byrne alla voce e alla chitarra, Tina Weymouth al basso e ai cori, Jerry Harrison alle tastiere, alla chitarra e ai cori, Chris Franz alla batteria e alle percussioni, ma questo album vede anche la straordinaria partecipazione di Adrian Belew alla chitarra, che poi suonò anche nel famoso concerto di metà dicembre del 1981 in quel del Palazzetto dello Sport di Roma, con noi tanti pescaresi presenti sotto il palco a ballare impazziti. Un album, Remain in Light, del 1980, pubblicato dalla Sire Records, prodotto dal grandissimo Brian Eno. Noi continuiamo questo grande viaggio in compagnia di questa band straordinaria, strepitosa, inarrivabile, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, Wayu, che non se ne può fare a meno. Tra l'altro, da qualche minuto siamo entrati anche nel nuovo giorno, e quindi benvenuto sabato 2 maggio 2026, una puntata di Super Soul che beccherete in replica, in registrata, già questa domenica. Domenica 3 maggio dalle ore 13 alle 16 per 180 minuti di puro groove e di BPM sani e garantiti, anche a ora di pranzo la domenica in replica dal venerdì notte, in attesa poi dei podcast riascoltabili, scaricabili, ma non solo delle puntate di Super Soul, di tutte le puntate, di tutte le trasmissioni radiofoniche della vostra radio, appunto Radio Start, www.radiostart.it. I podcast li trovate direttamente dal sito, dalla rete, dall'indirizzo www.radiostart.it. Come vi si apre l'home page, in alto a sinistra trovate la sezione con tutti i podcast di tutti i programmi scaricabili e riascoltabili. Ordinati sono i programmi in base al titolo, in ordine alfabetico.
1: This song is New Feeling. That's what it's about.

E anche questa notte stiamo lasciando parlare la qualità sonora, Wagyu, la magia della musica. The Name of This Band is Talking Heads, un album strepitoso, un doppio album pubblicato. Dalla Rhino Records, con registrazioni, quelle che ci stiamo regalando tra il 1977 e 1979, dal vivo.

capolavori dei Talking Heads, datati 1977-1979, la forchetta, il periodo temporale è quello, Wagyu. Ma sempre di capolavori della storia della musica si tratta.

0: Thank you very much.
1: E ci siamo regalati I'm Not In Love dei grandiosi Talking Heads dal vivo. Ma sono un brano più bello dell'altro, Wagyu. Tutti capolavori datati 1977-79, insomma sul finire degli anni 70. Formazione strepitosa, straordinaria, incredibilmente pazzesca. Talking Heads dal vivo, the name of this band is Talking Heads. Per la Rhino Records.

E su queste grandi sonorità che hanno sicuramente sancito, insomma, l'inizio del post-punk, della new wave, lo hanno perlomeno confermato, potremmo dire così. Nell'ambito di Super Soul, il venerdì notte, nell'ambito dello Spartaco Superanima Show, sulle frequenze digitali on digital web di radiostart.it, parte anche questa notte, decolla lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E dobbiamo forzatamente, chiaramente, tornare sulla questione dei ben 21 lupi nostri, tutti abruzzesi, barbaramente uccisi, avvelenati nelle recenti settimane, nelle scorse settimane, nei recenti giorni, assassinati barbaramente con i pesticidi sulla assurda, inqualificabile, cruenta e drammatica vicenda. Interviene anche il gruppo di intervento giuridico, non solo avvelenamenti, anche esaltazione del bracconaggio sui social. E quindi, tra le tante associazioni ecologiste di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, nei precedenti venerdì notte di Animal House, su questa questione a dir poco allucinante che ci ha coinvolti come popolo abruzzese e non solo, è intervenuta, oltre le tante altre associazioni naturalistiche, animaliste, ecologiste, è intervenuta anche l'associazione ecologista Gruppo di Intervento Giuridico GRIG, che ha inoltrato una nuova, dopo quella del 17 aprile 2026, denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Sulmona, dopo appunto i numerosi avvelenamenti dei lupi segnalati nel

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Vogliamo ricordare come i gravissimi casi di avvelenamento, i primi risultati delle analisi chiaramente che sono state svolte, hanno già indicato i pesticidi usati in agricoltura, appunto di esemplari di lupo nell'area del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise si stanno rivelando una vera e propria strage. 21 lupi uccisi, qualche esemplare di volpe ed alcune poiane. E meno male che non ci è capitato l'orso, il nostro orso bruno marsicano, rinvenuti appunto nei territori comunali di Alfedena, di Pescasseroli, di Bisegna e di Barrea. L'associazione ecologista Gruppo di Intervento Giuridico ha quindi inoltrato in proposito denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona. Coinvolti anche il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e i Carabinieri Forestali. Nel contempo sono state ancora segnalate, come già nei giorni scorsi, alcune pagine presenti sui social network Facebook, ove sono presenti numerose demenziali, inqualificabili, assurde dichiarazioni a favore e istigatrici del bracconaggio ai danni del lupo. Ma dove siamo arrivati? E la stessa associazione aggiunge che le recenti procedure comunitarie hanno portato al declassamento della protezione del lupo in Italia, specie, è importante ricordarlo, specie fondamentale per il contenimento degli stessi ungulati, adeguandosi rapidamente alla direttiva dell'Unione Europea. Dal 21 gennaio 2026, con la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale, il lupo è passato da specie rigorosamente protetta a specie di interesse comunitario, il cui prelievo e sfruttamento possono essere oggetto di gestione. Nonostante questa modifica normativa, non si considera che la popolazione italiana del lupo è già gravemente ridotta da bracconaggio e incidenti stradali, con una perdita media annua di circa 328 esemplari secondo gli ultimi dati più recenti. Il GRIG appunto ribadisce il pieno sostegno all'attività delle autorità e della polizia giudiziaria finalizzata a individuare le responsabilità di simili ignobili atti delinquenziali ai danni della fauna selvatica e del lupo in particolare, riservandosi ogni futura azione in sede giudiziaria nei confronti di chi sarà individuato quale autore. Dalla questione tutta nostra dei lupi ad un'altra importante iniziativa degli amici del WWF, Italia, perché in rete c'è una nuova petizione da firmare: Stop crimini di natura. La vita selvatica è sotto attacco, bracconaggio, avvelenamenti, disboscamento, incendi, pesca e traffici illegali, migliaia di animali uccisi o feriti ogni anno, piante saccheggiate. Con la firma su questa nuova petizione online indetta dal WWF Italia, chiediamo un piano nazionale efficace, più controlli, risorse ai CRAS, Centro Recuperi Animali Selvatici, sanzioni dissuasive e migliore coordinamento con le forze dell'ordine e la stessa magistratura. Parliamo dunque di un fenomeno nascosto. In Italia ogni anno milioni di animali selvatici sono vittime di crimini che restano in larga parte sommersi. Fucilate, avvelenamenti, trappole, furto di uova e pulcini, pesca illegale, traffici, uso di strumenti non consentiti come i richiami elettronici,
I centri di recupero gestiti dal WWF e altre associazioni registrano numeri crescenti di animali feriti o uccisi, un segnale preciso dell'impatto reale dei crimini di natura. A ciò si aggiungono i tagli boschivi illegali, gli incendi, il prelievo di piante rare come le orchidee. Questi atti, che spesso coinvolgono organizzazioni criminali, non solo mettono in pericolo specie protette, ma minano l'intero equilibrio degli ecosistemi, con impatti sulla salute, la sicurezza e l'economia, rappresentando quindi crimini contro la collettività e le future generazioni. Ma perché tutto questo ci riguarda? I crimini di natura non colpiscono solo la vita selvatica, colpiscono noi direttamente. Ogni rapace ucciso, ogni lupo avvelenato, ogni specie trafugata sottrae biodiversità, sicurezza, salute, servizi ecosistemici essenziali alla nostra vita. L'Italia ha una forte responsabilità, poiché è un hotspot europeo per il bracconaggio e un crocevia nelle rotte dei traffici illegali. Contrastare questi crimini significa tutelare la salute degli ecosistemi, di noi stessi e del nostro futuro comune. Ma cosa può fare lo Stato? Per fermare davvero i crimini di natura servono strumenti adeguati, ma da troppo tempo lo Stato non investe in questo settore. Chiediamo dunque un piano nazionale che potenzi i controlli sul territorio, rafforzi i reparti specializzati delle forze dell'ordine, sostenga gli stessi CRAS, Centro Recuperi Animali Selvatici, migliori la raccolta dati, anche attraverso una mappatura ufficiale nazionale basata sui ricoveri e segnalazioni tra cui quelli appunto forniti dagli stessi CRAS. Servono pene più efficaci, niente sconti per chi uccide specie protette, maggiore coordinamento tra procure, ministeri, regioni e associazioni impegnate nella tutela della fauna. Cosa può fare lo Stato? Per fermare davvero i crimini di natura servono strumenti adeguati, ma da troppo tempo lo Stato non investe in questo settore. Chiediamo dunque un piano nazionale che potenzi appunto i controlli sul territorio, rafforzi i reparti specializzati delle forze dell'ordine, sostenga i CRAS. Cosa chiediamo? Chiediamo un piano nazionale contro i crimini di guerra, con l'obiettivo di investimenti in personale e mezzi per rafforzare i controlli e i reparti specializzati nel contrasto ai crimini di natura, finanziare stabilmente i CRAS, creare un sistema nazionale di monitoraggio dei crimini contro la fauna, la flora e contro gli habitat, rendere le sanzioni efficaci e dissuasive, proporzionandole al danno arrecato alla natura e agli illeciti profitti ottenuti dai criminali. Ma cosa sono i crimini di natura? I crimini di natura sono illeciti commessi contro fauna e flora selvatiche e includono bracconaggio, traffico di specie protette, pesca illegale, avvelenamenti, incendi dolosi, tagli boschivi illegali e altre attività che danneggiano gravemente gli ecosistemi. Questi crimini sono in forte crescita e spesso legati a reti criminali organizzate. Minacciano migliaia di specie, aggravano la crisi climatica, riducono risorse essenziali e compromettono la sicurezza delle comunità. Riconoscerli e denunciarli è essenziale per difendere biodiversità, territorio e salute collettiva. Ma perché il traffico di specie protette è considerato un crimine così grave?
Il traffico di specie protette è uno dei mercati criminali più redditizi al mondo, con un valore stimato di oltre 20-23 miliardi di dollari l'anno, e coinvolge migliaia di animali e piante sottratti ai loro ecosistemi naturali. Questo commercio illegale alimenta reti criminali internazionali, accelera l'estinzione di specie già minacciate e mette a rischio la stabilità di interi ecosistemi, minacciando così anche la salute umana. L'Italia è particolarmente esposta perché rappresenta un punto di transito strategico nelle rotte globali del wildlife trafficking, con sequestri ricorrenti di animali esotici e parti di specie protette. Fermare questo fenomeno significa proteggere biodiversità, legalità e sicurezza. Ma vediamo anche di capire perché il bracconaggio e il traffico illegale di specie sono così diffusi in Italia e quali sono quelle più colpite. Il bracconaggio in Italia è diffuso perché il paese si trova lungo alcune delle principali rotte migratorie europee e ospita un'elevata biodiversità che attira attività illegali organizzate e altamente redditizie. Ogni anno vengono colpiti soprattutto uccelli migratori, rapaci, passeriformi, oltre a lupi e ungulati, con milioni di animali coinvolti nella caccia di frodo e in traffici illegali. Le aree più critiche coincidono con zone di passaggio di rapaci e migratori, dove il prelievo illegale è spesso collegato a economie criminali strutturate. I crimini di guerra colpiscono anche le specie marine: corallo rosso, datteri di mare, cetrioli di mare, ricci di mare sono le principali specie vittime, mentre specie come la verdesca sono spesso coinvolte in casi di frode alimentare. Il traffico di specie protette rappresenta inoltre uno dei business criminali più redditizi al mondo, alimentando reti internazionali che prosperano su corruzione, impunità e debolezza istituzionale. Contrastare dunque questi fenomeni significa ampiamente proteggere specie simbolo e preservare l'equilibrio degli ecosistemi italiani e la nostra salute. La firma su questa nuova petizione del WWF, che trovate appunto in rete, cosa può realmente cambiare? Serve a chiedere un intervento politico nazionale con misure concrete e finanziamenti adeguati per fermare un fenomeno che danneggia l'ambiente e la collettività, una richiesta supportata da migliaia di persone.

E vogliamo concludere questa rubrica nella rubrica, questo spazio nello spazio di questa sera, Animal House, con un'ultima notizia proveniente dagli amici di Greenpeace. Parla Sergei Demidov, capitano della nave Arctic Sunrise. Negli ultimi anni ho avuto l'onore di essere in prima linea contro alcune delle più grandi ingiustizie che il mondo sta affrontando. In tutto il mondo abbiamo dimostrato alle grandi compagnie petrolifere e ai politici corrotti che non ci faremo intimidire, che ci sono cose molto più importanti del denaro: la salute dell'ambiente, la salute delle persone, la giustizia e la pace. Siamo a bordo della nave Arctic Sunrise, dove stiamo navigando a sostegno della Global Sumud Flotilla per sfidare l'assedio illegale di Gaza imposto dal governo israeliano, che impedisce l'arrivo di aiuti, cibo, persone e risorse mediche. Il nostro obiettivo? Contribuire ad aprire una rotta marittima per fornire salvavita. Ancora una volta Greenpeace ha dunque scelto di unirsi a questa missione pacifica, guidata dalle persone, per chiedere accesso umanitario sicuro e senza ostacoli a Gaza e per opporsi al blocco illegale che continua a devastare la vita di milioni di persone. La Global Sumud Flotilla vuole rompere l'assedio e portare forniture salvavita sulle coste di Gaza. Non è una protesta simbolica, ma un intervento civile concreto, portare medici, infermieri e aiuti al fianco della popolazione palestinese mentre prova a ricostruire sistemi sanitari e infrastrutture distrutti negli ultimi 2 anni e mezzo. L'Arctic Sunrise si è unita a oltre 70 imbarcazioni, mettendo a disposizione l'esperienza, grande esperienza marittima di Greenpeace al servizio appunto di questa missione. I'm painting again. E negli ultimi giorni i nostri tecnici di Greenpeace hanno appunto lavorato senza sosta insieme ai partecipanti della flottiglia per preparare le barche e le navi al viaggio. Stiamo fornendo supporto tecnico e operativo fondamentale per attraversare il Mediterraneo e affrontare in sicurezza l'ultima tratta verso le coste di Gaza. Questo è un atto di solidarietà, di aiuto concreto e di resistenza non violenta. È la convinzione che quando i governi non proteggono la vita e non rispettano il diritto internazionale, siamo le persone, noi persone, a dover agire. Greenpeace, per continuare a difendere giustizia e ambiente, per essere pronti a rispondere ogni volta che il mondo chiama alla solidarietà, con il supporto di chi ha a cuore non solo l'ambiente, ma anche e soprattutto la pace. Valori che ci uniscono a tutti voi e che ci guidano e che ci spingono ad agire lì dove ce n'è davvero tanto bisogno. Permettere a Greenpeace di continuare ad agire con coraggio in difesa del pianeta e della pace ovunque ce ne sia bisogno.

3 minuti dopo le ore 1 si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così Parlò per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House, Così Parlò per voi questa notte, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco!

E ci siamo regalati la bellissima Hair, ancora in compagnia dei Talking Heads dal vivo con Love Building on Fire. Grandi capolavori della storia della musica, fine anni 70, wagyu, inizio anni 80. Talking Heads, the name of this band is Talking Heads. Band pazzesca. She's

E ci siamo regalati la bellissima Memories, Can't Wait, ma non poteva mancare all'appello questa notte, Wagyu, il capolavoro Heaven. Talking Heads dal vivo, pazzeschi, Guru Guppi, pazzesco, Guppi.

E per questo grandissimo finale di viaggio musicale anche per questa notte nell'ambito di Super Soul, per questa notte di questo venerdì notte, primo maggio 2026, siamo chiaramente entrati già nel nuovo giorno, una puntata, la numero 389esima di Super Soul, che potrete riascoltare in replica, in registrata già questa domenica, domenica prossima, domenica 3 maggio, dalle ore 3 in poi, dalle 13 alle 16, per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, in attesa poi della pubblicazione del podcast sul sito della radio, appunto podcast riascoltabile e riscaricabile, ma per questo gran finale di viaggio, dalle sonorità post-punk, prima new wave, di fine anni 70, andiamo indietro nel lontano 1968, quando il grandissimo Tim Buckley pubblicava Dream Letter Live in London, dal vivo appunto a Londra, un concerto praticamente pazzesco, strepitoso, pubblicato negli anni successivi nel 1990 dalla Stry Records, o meglio la Demon Records, una etichetta insomma diciamo così con doppio nome, il grandissimo Tim Buckley live in London da Dream Letter 1968. Intanto partiamo con Troubadour.

Straordinario Tim Buckley dal vivo con il controcanto in diretta per voi di Spartaco Superanima. Ce lo regaliamo ancora da questo Dream Letter Live in London, strepitoso, straordinario, del 1968 con questo medley Wayfaring Stranger e You Got Me Running, il grandissimo Tim Buckley. Dal vivo Wagyu per voi con la sua 12 corde, ma acustica, ma soprattutto in presa diretta col microfono puntato davanti, ma soprattutto con la sua vocalità pazzesca. E se non ricordo male, in questo album alla chitarra c'è il grandissimo solista, alla chitarra solista c'è il grandissimo suo maestro, fido musicista Lee Underwood.

Lee Underwood, praticamente il Danilo Burchielli americano. E al grandissimo maestro Danilo Burchielli vanno i migliori auguri. Per i suoi primi 70 anni, le sue prime 70 candeline spente il 25 aprile, pochi giorni fa. Auguri maestro Burchielli. Lui è Tim Buckley, per te dal

e su queste magie vocali e sonore del grandissimo Tim Buckley si va a chiudere questa nuova puntata di Super Soul. Grazie per avermi scelto, Wagyu. L'abbraccio è quello cosmico, interplanetario, davvero ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno che io vi irradio. A voi tutti che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, ma lo faccio anche a nome dell'intero staff, dei miei colleghi, insomma, di Radio Start, la vostra radio, Sounds Like Freedom. Grazie per avermi scelto ancora una volta, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes di Radio Start. Per quanto mi riguarda, Spartaco Superanima, speaker e DJ, DJ e speaker, appuntamento al prossimo venerdì 8 maggio. Anche il mese di maggio 2026 avrà 5 venerdì, il prossimo è l'8 maggio, e alle 22.45 in punto vi aspetto numerosissimi. Con la simpatia, come sempre, in tanti. Mi raccomando, ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, sempre sul pezzo, Wagyu. Barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Markum Mann, ciao! Gli applausi sono tutti per il grandissimo Tim Buckley, live in London, 1968. Ari, ciao!